musula top bakanam ba banex wala mo def ludul njariñ baluy jeex fuma sa tok seitana daw ba soriko fuma sa jëm seitana dem fenen bago saxal di jaamu yalla ak leggey fuma sa nek lolu moy mbiram yi di bay di jox yalla bu wer fum tollu serigne salihu mbake masula bay mu ko di yaray kollu lu ma sa bay jox na go cheikh bamba bu wer jox gu refet gu andul ak